0: Viggo?
1: Ja.
0: Er dette sånn lamba da?
1: Lamba da!
2: Reier! Her han orket, jeg har sittet alene frem på traktoren der han kjører. Jeg har kjørt i flere timer,
1: ja. Ja, men du, vi må øve bak her.
0: Du, og si det, ja.
1: Du som en av Kapps mest fremragende trekspillere, sett deg foran meg frem her og kjører, altså vi kommer
0: ingenting. Vi går nødt på øven, skal du få spille på noen damer?
1: Selvfølgelig. Hør på dere her. Reitatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat